cannone, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera.

Ui, padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo.